Kikuhikuhimi. No, no, kawaina. Hali, hali, hawali, maino. O kamai, ne kikone. Makaonon, ahono, mokone.